Hau, Henry reklaade matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Ii, hetche tu alo. Aho.